0: di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta il biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resta.

Sans quoi? Hein, Figaro? Sans quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, no, no, no.